Salute, per favore, un spritz. Per favore, un drink. Cin cin, salute, cin cin. Salute, cin cin, salute. It's aperitivo time.